La radio con i numeri giusti. 70 80 90. È Radio Latina.

0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: No, è mio! Papà, papà, guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

con i numeri giusti. 70, 80, 90.

0: Ma da dove entra tutta quest'aria?
1: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
0: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
1: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
7: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
6: Non perdere le super offerte.
8: No, è mio! Papà, guarda!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
12: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
13: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
14: Sono le 6:01.
15: Le canzoni che ami degli anni

0: Erano i Pet Shop Boys, altri grandi protagonisti della scena musicale anni 80 con Domino Dancing su Radio Latina. Rimanete con noi.
1: Radio Latina,

0: ricordo tira l'altro su Radio Latina, e tra i ricordi degli anni Ottanta non potevano mancare gli Eight Wonder con i loro successi. Questa era la famosa I'm Not Scared, hit del 1988.
1: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
2: Devi tinteggiare casa?
3: Materia e colori.
2: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
3: Materia e colori.
2: Materiale edile?
3: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
2: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26 60 00.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. A Salto di Fondi in via Palascosa. 33 con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano, scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino.

0: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Auto Europa, nelle sedi di Latina e San Giorgio Liri, Frosinone.
5: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina. Radio Latina.
6: Millenovecentottantaquattro.

0: Sei su Radio Latina.
1: Novecentottantaquattro.

0: Su Radio Latina potete ascoltare tutto il meglio della musica del passato in sequenza continua nell'appuntamento Latina Mix. I grandi successi continuano su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia dividile!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Vieni alla concessionaria Igar, via Piave 93 a Latina.
5: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
6: Andiamo in vacanza! E le valigie?
7: Da Keypoint.post. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
6: E al ritorno?
7: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
6: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.post. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
8: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
9: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
10: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
11: Bentrovati da Nikos, che ho detto di Trabimeteo agli amici di Radio Latina. Una giornata odierna all'insegna dell'anticiclone su tutte le nostre regioni del centro-sud, questo vuol dire stabilità, giornata più che tranquilla, di cielo sereno poco nuvoloso, di sole ma anche di gran caldo, perché sul Lazio le temperature ancora supereranno abbondantemente i 30 gradi con valori diffusamente fino a 34-35 gradi, sole 34 gradi questo pomeriggio anche a Roma. Nel corso poi della tarda nottata odierna un po' di variabilità e qualche rapidissimo temporale non lo escludiamo, rimanete però aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.

0: Scegliamo solo le più belle degli anni Ottanta, solo successi indimenticabili, sempre piacevoli da riascoltare. In questo caso gli anni Ottanta sono stati degnamente rappresentati da Edoardo Bennato con Ok Italia. Altri successi in arrivo per voi su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Su Radio Latina potete ascoltare il meglio della musica del passato. Ogni giorno vi proponiamo un'ampia selezione di successi. Tra questi non potevano mancare quelli di Elton John.
1: Radio Latina,

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Sono andato a trovare compare Frocia Secca. Ho visto il suo maiale con tre zampe. Dico, compà, come mai il maiale c'ha tre zampe? Mi ha detto, io vogliamo talmente bene che ce ne mangiamo un pezzo per volta. E invece noi le mozzarelle di bufala manzi ce le mangiamo in un boccone, per quanto sono buone, fresche, leggere e delicate. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
4: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di esposizione di alimenti senza glutine. Vieni alla Farmacia Fontana, troverai tutto quello che ti serve. Consegne a domicilio. Farmacia Fontana è a Latina, in via Emanuele Filiberto 55, di fronte INPS. Telefono 0773 48 47 52.
5: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
6: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone Autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di circa 300 metri tra lo svincolo per Marina di Minturno e lo svincolo per Ponte sul Garigliano, in entrambe le direzioni nella provincia di Latina. Deviazioni su percorso alternativo. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo con via della Scafa in direzione Ostia. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
7: Sono le 7:02.

0: anni 80 sono stati un decennio favoloso, ricco di successi, degnamente rappresentati dalla celeberrima Don't You Forget About Me dei Simple Minds, che non poteva mancare tra i super classici di Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Ve li suoniamo ogni giorno qui su Radio Latina, le più belle degli anni Ottanta. Questa era Cher, che ha iniziato la sua carriera come cantante per poi dedicarsi con successo anche al cinema. Abbiamo ascoltato If I Could Turn Back Time, la sua hit del 1989.
1: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori. In via Isonzo 273. A Latina 0773 266000.
2: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edilappia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edilappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
3: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
4: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento.
3: Attenzione! Tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte. Da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
4: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina.

0: Affrettati! I saldi d'arte finiscono domenica 30 agosto.
1: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
2: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
3: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la Notte Magica.
4: Ma no, c'è la Notte delle Hit.
3: E c'è anche la Notte dello Sport, la Notte del Ballo, la Notte dei Bambini.
4: E la Notte Blues, e dalla notte all'alba.
3: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la Notte Bianca.
4: Dalle 20 a Notte Fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
3: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
5: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
6: Buongiorno a tutti, ben trovati da Roberta Sottoriva. Ancora spari ad Aprilia nel quartiere Toscanini, dove 5 colpi di pistola sono stati esplosi contro un portone in via Londra. I fatti nella notte tra sabato e domenica, le indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, che nel corso del sopralluogo eseguito hanno rinvenuto a terra bossoli che ora saranno sottoposti agli esami balistici. È la seconda volta che viene colpita la stessa palazzina, era già successo un anno e mezzo fa circa. Sarà eseguita l'autopsia sui corpi di Francesco Di Fazio, 36enne di Fondi, e Gabriele Tullio, appena 15 anni, di Lenola Morti, mentre dormivano ad Allumiere, dove erano arrivati per allestire un punto ristoro in occasione della festa del paese. Si sospetta che i due ambulanti siano morti per un'intossicazione da monossido di carbonio. Per questo la procura ha disposto l'esame sulle salme. Indagato intanto per omicidio colposo un uomo. Un 36enne originario di Cori, da tempo residente a Terni, Basem Medioni, è morto in un incidente stradale avvenuto in Umbria, nella Valnerina. Era in moto con la fidanzata quando avrebbe perso improvvisamente il controllo della due ruote, finendo tragicamente fuori strada, ferita la donna. Artena stravince il Palio dell'Anello 2026 di Cisterna. Il cavaliere primo classificato è Alessandro Fiorini, appunto di Artena, secondo Pino Cappelletti di Norma, terzo Marco Latini, ancora di Artena. Neppure l'improvvisa pioggia battente nella mattinata ha potuto rovinare la riuscita della manifestazione, che si è svolta sul corso principale di Cisterna, sulla pista di sabbia allestita appunto in corso della Repubblica. Hanno partecipato i comuni di Artena, Cisterna, Cori, Lariano, Norma, Segni, Sermoneta e Sezze. Lo sport, il calcio, finisce 0-0 la prima di campionato tra Latina e Pineto. Al Francioni un match con poche emozioni, con i nerazzurri che hanno comunque cercato di sbloccare il risultato fino alla fine senza riuscirci. Lo ha sottolineato mister Volpe al termine della partita: abbiamo dato tanto, ha detto, è mancato il gol. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
5: Questa è Radio Latina.
7: Farmaci a casa? Non è più un problema. Chiama la Farmacia Fontana e ti consegneremo i farmaci e tutto ciò che ti serve gratuitamente. Passiamo anche dal tuo medico a ritirare le ricette. La Farmacia Fontana è in via Emanuele Filiberto 63, di fronte INPS a Latina. 0773 48 47 52.
8: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
5: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Abbiamo ascoltato una canzone più bella dell'altra in questo appuntamento Latina Mix. Per il momento ci fermiamo qui. Il meglio della musica del passato in sequenza continua torna più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBBTV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
4: Generale Garibaldi, in quanti sarete stasera?
5: Saremo in 1000!
4: Allora ci incontriamo a Teano!
5: Vostra Maestà, sarebbe meglio a Carano!
6: Agriturismo La Piana dell'Erica.
7: Zona Carano ad Aprilia.
8: Per una cerimonia!
4: Che resterà nella storia!
9: Più freschi del fresco?
10: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
11: Super offerte! Tranci di pesce spada 15,90 euro al chilo. Cuori di merluzzo 9,90 euro al chilo. Fino al 31 agosto.
10: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
12: Jerry Calà per Seat, prima!
13: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
12: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
13: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
12: Sì, Jerry.
13: Doppia dividile!
12: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
13: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
12: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
13: Libidine coi fiocchi!
14: Vieni alla concessionaria IGAR, via Piave 93 a Latina.
15: Canzoni che ami degli anni 70, 80 e 90.

0: I migliori successi degli anni Ottanta li puoi ascoltare ogni giorno su Radio Latina. Tra questi ci sono quelli dei Queen. Gli Ottanta sono stati anni formidabili per loro, che in quel decennio hanno pubblicato alcuni dei loro grandi successi, come questo era I Want to Break Free, un grande classico senza tempo.
1: Radio Latina.

0: Devi tinteggiare casa?
1: Materia e colori.
0: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
1: Materia e colori.
0: Materiale edile?
1: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
0: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
2: Sei claustrofobico e hai bisogno di effettuare una risonanza magnetica? Al Medilab San Carlo puoi svolgere il tuo esame in totale sicurezza con la nuovissima risonanza magnetica aperta Fuji Lucent Plus, ad un costo inferiore rispetto ad una RMN chiusa. E se sei un pensionato over 70, usufruisci di un prezzo speciale a te dedicato. Vieni a trovarci al Medilab San Carlo, in via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Jacques Moretti, proprietario della discoteca Costellation di Crans Montana in Svizzera, è stato arrestato con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica Moretti. L'episodio si sarebbe verificato nella notte tra l'11 e il 12 agosto. La donna sarebbe stata costretta a un ricovero in ospedale. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta nel 10° anniversario del terremoto del centro Italia. Fin dal suo insediamento il governo ha lavorato per imprimere una decisa accelerazione nella ricostruzione post-sisma, ha precisato la Premier. È di almeno 30 morti il bilancio della tragedia avvenuta nelle scorse ore nella capitale della Guinea, dove un cumulo di rifiuti in una discarica è crollato sulle case vicine, provocando una vera e propria strage. Il governo Meloni ha prorogato lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, sarà in vigore fino al 26 agosto. La decisione è arrivata dopo che da giorni era iniziato il conto alla rovescia per la fine dello sconto. Lo sport, la prima giornata del campionato di Serie A. Ieri la Juve ha battuto 1-0 il Frosinone, il Lecce ha vinto 2-0 a Venezia, successo 2-1 del Milan in casa del Torino e vittoria dell'Atalanta 2-1 a Bergamo contro il Sassuolo. Chiudono il turno oggi Bologna-Lazio alle 18:30 e Roma-Fiorentina alle 20:45. Per la pallavolo, terza vittoria dell'Italia agli europei di volley femminile, le pallavolo liste azzurre hanno battuto 3-0 la Svezia. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Questa è Radio Latina.
5: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina, via Filiberto 55 di fronte IMPS, 0773 48 47 52.
6: Sono le 8:01.
7: Le canzoni che ami degli anni

0: quante emozioni ci regalano ogni giorno i grandi successi qui su Radio Latina. Certe canzoni poi ci danno anche una bella carica, come questa Sweet Home Chicago, successo del 1980 dei mitici Blues Brothers.
1: Radio Latina,

0: Il meglio della musica lo trovi qui su Radio Latina. Ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria con le grandi hit del passato in rotazione non stop. Questa era Easy Did, successo dei primi anni 80 della Peter Jack Band.
1: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
3: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
4: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo.
3: Via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
4: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti.

0: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
1: Buongiorno a tutti, ben trovati da Roberta Sottoriva. C'è stato un tragico incidente stradale nella notte sulla via Flacca tra i comuni di Formia e Gaeta, dove poco prima delle due si sono scontrati un'auto e uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi giovanissimi. Il conducente del motorino, un 19enne di Gaeta, ha perso la vita, ferito gravemente e trasportato in ospedale il passeggero, un 20enne. Lo schianto è avvenuto nei pressi della Cava d'Urso e ha coinvolto anche una seconda auto. Per svolgere i rilievi, i carabinieri hanno chiuso la strada tra il porto commerciale e lo svincolo di Vindicio fino alle 6 circa di questa mattina. Sul posto sono intervenuti anche il 118 e la polizia stradale. Sarà eseguita l'autopsia sui corpi di Francesco Di Fazio, 36 anni, di Fondi, e Gabriele Tullio, appena 15, di Lenola, morti mentre dormivano in una tenda da lumiere dove erano arrivati per allestire un punto ristoro in occasione del palio dei somari. Si sospetta siano morti per un'intossicazione da monossido di carbonio. Per questo la Procura della Repubblica di Civitavecchia ha disposto l'esame sulle salme. Unico indagato per omicidio colposo, un uomo di Fondi, titolare del chiosco ambulante che i due dovevano allestire. Ancora a spari ad Aprilia, nel quartiere Toscanini, dove 5 colpi di pistola sono stati esplosi contro un portone in via Londra. I fatti sono avvenuti nella notte tra sabato e domenica, ma soltanto domenica mattina alcuni residenti si sono accorti dei fori e hanno chiamato il 112. Le indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, che nel corso del sopralluogo eseguito hanno rinvenuto a terra bossoli e ogive che saranno ora sottoposti agli esami balistici. È la seconda volta che viene colpita la stessa palazzina, era già accaduto un anno e mezzo fa circa. Cambiamo argomento. Artena stravince il palio dell'anello 2026 di Cisterna, organizzato dall'amministrazione comunale nella kermesse Cisterna Estate con il contributo del Consiglio regionale del Lazio. 30 i cavalieri in lizza per rappresentare i comuni di Artena, Cisterna, Cori, Lariano, Norma, Segni, Sermoneta e Sezze. Su Corso della Repubblica, sul campo di sabbia allestito nel cuore di Cisterna, si sono sfidati, primo classificato il cavaliere Alessandro Fiorini di Artena, secondo Pino Cappelletti di Norma, terzo Marco Latini ancora di Artena. Lo sport, il calcio in chiusura, finisce 0-0 la prima del campionato di Serie C tra Latina e Pineto, al Francioni davanti a circa 1600 spettatori, un match con poche emozioni, con i nerazzurri che hanno comunque cercato di sbloccare il risultato fino alla fine, senza però riuscirci. Lo ha sottolineato mister Volpe al termine della partita, difendendo il lavoro svolto dalla squadra. Sentiamo.
2: Io penso che la squadra abbia fatto una buona partita, credo che abbiamo concesso veramente poco al Pineto. Sicuramente non siamo stati brillantissimi, è una squadra che si è impegnata, è una squadra che ha corso, è una squadra che ha sudato. Ci è mancato sicuramente qualcosa negli ultimi 30 metri, perché siamo arrivati veramente più di 10 volte negli ultimi 16 metri e non siamo stati brillantissimi nella finalizzazione e nell'ultimo passaggio.
1: È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
0: Questa è Radio Latina.
3: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di esposizione di alimenti senza glutine. Vieni alla Farmacia Fontana, troverai tutto quello che ti serve. Consegne a domicilio. Farmacia Fontana è a Latina, in via Emanuele Filiberto 55, di fronte INPS. Telefono 0773 48 47 52.
4: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
3: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Si è appena concluso un altro Latinamix con il suo carico di musica e ricordi. Latinamix torna più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
4: Dentro la città, fuori dal mondo.
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
7: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.

0: Le più belle canzoni del passato le potete ascoltare qui su Radio Latina, dove siamo sempre in vena di ricordi. Questi erano gli Ultravox con Imno.
1: Radio Latina,

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
2: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Auto Europa, nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
6: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la notte magica.
7: Ma no, c'è la notte delle hit.
6: E c'è anche la notte dello sport, la notte del ballo, la notte dei bambini.
7: E la notte blues, e dalla notte all'alba.
6: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la notte bianca.
7: Dalle 20 a notte fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
6: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
8: Buongiorno dalla redazione. Oggi a Kiev la riunione della coalizione dei volenterosi. Il premier britannico Burnham è atteso nella capitale ucraina. Arriva invece a Mosca l'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher. Nella notte, detriti di droni ucraini abbattuti sulla città russa di Krasnodar sono caduti su un asilo, uccidendo due bimbi e ferendone altri sette, bersagliati i magazzini Ozon. Giorgia Meloni oggi pomeriggio ad Amatrice, a 10 anni dal sisma che nel centro Italia ha causato quasi 300 morti. L'Appennino deve rinascere, ha detto ieri la premier. La vera ricostruzione è iniziata 3 anni fa, ricorda il sindaco Cortellesi. L'emergenza deve finire, chiede il comitato dei cittadini. Jacques Moretti torna in carcere, ma questa volta con l'accusa di violenza sulla moglie Jessica, ora ricoverata in ospedale. L'aggressione sarebbe avvenuta tra l'11 e il 12 agosto. No comment degli avvocati del proprietario del bar di Cramontana, dove in un rogo a Capodanno morirono 41 persone. Il gasolio continua la sua corsa ed è a 2,2 euro e arriva in extremis la proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti ha firmato il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi. Schlein chiede di andare oltre le misure tampone e propone di tassare gli extra profitti delle società energetiche. Lo sport: nella prima giornata della Serie A di calcio la Juventus vince 1-0 a Frosinone e il Milan in trasferta supera 2-1 il Torino. Atalanta-Sassuolo 2-1, Venezia-Lecce 0-2. Per la Formula 1 Norris vince in Olanda, quarta e quinta le Ferrari. E per il volley 3-3 per le azzurre agli europei, l'Italia di Velasco batte 3-0 la Svezia, padrona di casa. Domani si torna in campo contro la Slovacchia. È tutto, a più tardi.
9: Questa è Radio Latina.
10: Farmaci a casa? Non è più un problema. Chiama la Farmacia Fontana e ti consegneremo i farmaci e tutto ciò che ti serve gratuitamente. Passiamo anche dal tuo medico a ritirare le ricette. La Farmacia Fontana è in via Emanuele Filiberto 63 di fronte INPS a Latina. 0773 48 47 52.
11: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
12: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astra, l'infomobilità, servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Subito un aggiornamento sulla via Pontina, disagi con lunghe code a seguito di incidente per chi è diretto verso la capitale, altezza Castel Romano. Si consiglia di deviare sulla via Laurentina e ripercussioni anche su via di Pratica. Scendendo a Latina il traffico si presenta scorrevole, solo code a Largo Angiolillo in direzione del centro abitato. Andiamo a Frosinone, circolazione anche qui generalmente parzialmente scorrevole sulla provincia, si segnalano però code nel centro urbano di Frosinone sulla via Perfiuggi in direzione della Casilina. Poi si rallenta anche su via dei Monti Lepini nei pressi di Valle Fioretta in direzione del centro. È tutto, grazie per l'attenzione. Da Marco Ciluffo e la Salor, un messaggio di civiltà stradale.
13: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
14: Sono le 9:04.

Un gran bel sodalizio artistico, quello tra Daryl Hall e John Oates, che ha dato ottimi frutti. Prova ne è questa I Can Go For That No Can Do, grande hit del 1981 che abbiamo riassaporato qui su Radio Latina. Radio Latina.

0: Su Radio Latina vanno a gonfie vele i grandi successi del passato, tra questi anche i brani storici di Vasco Rossi che abbiamo ascoltato con Vado al Massimo.
1: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus, anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45.
0: Storici di Vasco Rossi che abbiamo ascoltato con Vado al Massimo.
1: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus, anticipo 9.220 euro, rata finale,

0: Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico, e le porte garofoli, eleganti e di design perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
0: De Gregoris, ed è subito, aria di casa nuova, degregoris.com.
1: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale, logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13, online Keypoint Latina.
2: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
3: I grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it. Affrettati! I saldi d'Arte finiscono domenica 30 agosto.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Vieni alla concessionaria Igar, via Piave 93 a Latina.
7: Hai mai sentito parlare di idrochinesi terapia? Al Medilab San Carlo abbiamo una piscina riabilitativa salata a temperatura costante di 34 gradi per le esigenze di grandi e piccolini. Scopri le nostre attività. Riabilitazioni in acqua per problemi ortopedici, neurologici e post-operatori. Nuoto baby e nuoto junior. Acqua power per la remise en forme. Ginnastica dolce per la terza età. Ginnastica preparto. Sarete accompagnati nel vostro percorso dai migliori professionisti del settore. Vieni a trovarci al Medilab San Carlo, nella splendida struttura in via Milazzo 72 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
8: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene? Basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
9: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Tragedia nella notte sulla statale Flacca a Gaeta, nello scontro frontale tra uno scooter e una Smart. Ha perso la vita un ragazzo di 19 anni di Gaeta, Pierluca Natali, ed è rimasto gravemente ferito il passeggero del ciclomotore, anche lui di Gaeta, ricoverato all'ospedale di Formia. Secondo la ricostruzione dei carabinieri intervenuti, era da poco passata l'una di notte quando nel tratto quasi al confine con il comune di Formia, per causa in corso di accertamento, lo scooter con i due giovani studenti in sella si è schiantato contro la Smart guidata da un turista di 21 anni che proveniva dalla direzione di Gaeta. Nell'urto il conducente dello scooter è stato sbalzato dalla sella ed è finito su un'auto che sopraggiungeva nello stesso senso di marcia. Feriti lievemente anche i tre occupanti della Smart. La strada è stata a lungo interrotta per consentire i rilievi. Sul posto sono intervenuti anche il 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Sarà eseguita domani l'autopsia sui corpi di Francesco Di Fazio, 36enne di Fondi, e Gabriele Tullio, appena 15 anni di Lenola, morti entrambi mentre dormivano ad Allumiere, dove erano arrivati per allestire un punto ristoro in occasione della festa del paese che poi si è tenuta ieri, il Palio dei Somari. Si sospetta siano morti per un'intossicazione da monossido di carbonio sprigionato da un generatore a benzina lasciato acceso

0: all'interno del gazebo dove i due trascorrevano la notte. La Procura della Repubblica di Civitavecchia ha disposto l'esame sulle salme, indagato per omicidio colposo un uomo di Fondi, titolare del chiosco ambulante. E ancora, ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Camillo di Roma, l'uomo aggredito sabato mattina nel centro di Aprile, ha colpito alla testa con un sanpietrino. L'uomo è stato sottoposto a un delicato intervento alla testa, mentre i carabinieri proseguono le indagini. Secondo alcuni testimoni, almeno tre persone avrebbero inseguito e picchiato la vittima prima di colpirla alla testa. Lo sport, il calcio in chiusura, finisce 0-0 la prima del campionato di Serie C tra Latina e Pineto, al Francioni davanti a circa 1600 spettatori, un match con poche emozioni, con i nerazzurri che hanno comunque cercato di sbloccare il risultato fino alla fine, senza però riuscirci. Lo ha sottolineato mister Volpe al termine della partita, difendendo il lavoro svolto dalla squadra. Sentiamo.
1: Io penso che la squadra abbia fatto una buona partita, credo che abbiamo concesso veramente poco al Pineto. Sicuramente non siamo stati brillantissimi, è una squadra che si è impegnata, è una squadra che ha corso, è una squadra che ha sudato. Ci è mancato sicuramente qualcosa negli ultimi 30 metri, perché siamo arrivati veramente più di 10 volte negli ultimi 16 metri e non siamo stati brillantissimi nella finalizzazione e nell'ultimo passaggio.
0: È tutto, la prossima edizione fra meno di un'ora.
2: Questa è Radio Latina.
3: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina, via Filiberto 55, di fronte INPS. 0773 48 47 52.
2: Tutto il meglio della musica 70 80 90. È solo qui. Sei su Radio Latina.

0: travolti da un'altra bella ondata revival che ci ha portati in un mare di ricordi grazie a questi successi indimenticabili in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBBTV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici e amici, sono il vostro amico Martufello. È arrivata in questo momento istantaneo una notizia ansia. Mi rivolgo alle decinaia e decinaia di negozi e grandi supermercati che ancora non hanno i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Sbrigatevi a prenderli, perché tutti i prodotti Manzi hanno superato la barriera della bontà con la loro genuinità e la loro freschezza. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
5: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
6: Chuck, motore, azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo e agli amici di Radio Latina. Una giornata odierna all'insegna dell'anticiclone su tutte le nostre regioni del centro-sud. Questo vuol dire stabilità, giornata più che tranquilla, di cielo sereno poco nuvoloso, di sole ma anche di gran caldo, perché sul Lazio le temperature ancora supereranno abbondantemente i 30 gradi con valori diffusamente fino a 34-35 gradi, sole 34 gradi questo pomeriggio anche a Roma. Nel corso poi della tarda nottata odierna un po' di variabilità e qualche rapidissimo temporale non lo escludiamo. Rimanete però aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.

0: Su Radio Latina puoi rivivere ogni giorno il meglio della musica di ieri, grandi hit in rotazione continua come questa di Nick Cayman, era Loving You is Sweeter Than Ever.
1: Radio Latina.

0: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
1: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
0: Non perdere le super offerte. Più freschi del fresco.
2: Super freddo. Gli specialisti dei surgelati e congelati.
1: Super offerte. Tranci di pesce spada 15,90 € al chilo. Cuori di merluzzo 9,90 € al chilo. Fino al 31 agosto.
2: Super freddo. A Latina, via Isonzo 221.
3: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it. Affrettati! I saldi da Arte finiscono domenica 30 agosto.
4: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la Notte Magica.
5: Ma no, c'è la Notte delle Hit.
4: E c'è anche la Notte dello Sport, la Notte del Ballo, la Notte dei Bambini.
5: E la Notte Blues, e dalla notte all'alba.
4: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la Notte Bianca.
5: Dalle 20 a Notte Fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
4: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
6: Buongiorno dalla redazione. Oggi a Kiev la riunione della coalizione dei volenterosi. Dall'Unione Europea arrivano intanto altri 6,1 miliardi all'Ucraina per la difesa aerea, missili e radar. Nella notte detriti di droni ucraini abbattuti sulla città russa di Krasnodar sono caduti su un asilo uccidendo due bimbi e ferendone altri sette. Sono passati 10 anni da quando alle 3:36 della notte del 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo 6 con epicentro tra i comuni di Accumoli e Arquata del Tronto colpì il centro Italia causando 299 vittime. Nel 10° anniversario della tragedia la premier Meloni sarà nel pomeriggio ad Amatrice, paese del Reatino che registrò 239 morti. Jacques Moretti torna in carcere, ma questa volta con l'accusa di violenza sulla moglie Jessica, ora ricoverata in ospedale. L'aggressione sarebbe avvenuta tra l'11 e il 12 agosto. No comment degli avvocati del proprietario del bar di Cramontana, dove in un rogo a Capodanno morirono 41 persone. Un vasto incendio boschivo alimentato dal vento minaccia la città di Reno in Nevada. Circa 42.000 persone hanno già abbandonato le proprie abitazioni e altre 45.000 sono state invitate a prepararsi ad evacuare. Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro-nord Italia causando danni, frane e allagamenti in alcune zone, è in arrivo ancora il caldo. Nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi in molte regioni del nostro paese, soprattutto al sud, nelle isole maggiori e in parte anche al centro. È tutto, ma più tardi.
1: Questa è Radio Latina.
7: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di esposizione di alimenti senza glutine. Vieni alla Farmacia Fontana, troverai tutto quello che ti serve. Consegne a domicilio. Farmacia Fontana è a Latina, in via Emanuele Filiberto 55 di fronte INPS. Telefono 0773 48 47 52.
8: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
9: Sono le 10:02.
10: Le canzoni che ami degli anni

0: Siete in ascolto di Radio Latina, con noi potete rivivere il meglio della musica del passato, H24, un successo dopo l'altro. Questi erano Dennis Edwards e Syda Garrett con Don't Look Any Further, un super classico degli anni 80.
1: Radio Latina.

0: Amici e amiche, sono il vostro amico Martufello, volendo paragrafiare una frasica storica che diceva il sommo poeta: l'azienda Manzi Giovanni per tutti i suoi clienti ha sempre un occhio di riguardo, come disse Polifemo, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
1: Visita il sito www.manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
2: A Latina, in via Isonzo, c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273. A Latina, 0773 266000.
3: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
4: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
5: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
6: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
7: GR Latina, i fatti.
6: Subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei

0: Della due ruote. Si era appena diplomato all'istituto nautico Caboto. Gravemente ferito il passeggero del ciclomotore, un coetaneo, anche lui di Gaeta, trasportato in codice rosso all'ospedale di Formia, dove si trova ricoverato. Entrambi nell'urto con la vettura, una Smart, sono stati sbalzati dalla sella. L'incidente è avvenuto sul tratto quasi al confine con il comune di Formia, quando per cause in corso di accertamento lo scooter è entrato in collisione con la Smart guidata da una turista di 21 anni, coinvolta anche una terza auto. Il conducente dello scooter è stato sbalzato proprio sulla vettura che sopraggiungeva nello stesso senso di marcia. Feriti lievemente i tre occupanti della Smart, la strada è stata a lungo interrotta per consentire i rilievi. Sarà eseguita domani l'autopsia sui corpi di Francesco Di Fazio, 36enne di Fondi, e Gabriele Tullio, appena 15 anni di Lenola, morti entrambi mentre dormivano ad Allumiere, dove erano arrivati per allestire un punto ristoro in occasione della festa del paese che poi si è tenuta ieri, il Palio dei Somari. Si sospetta siano morti per un'intossicazione da monossido di carbonio sprigionato da un generatore a benzina lasciato acceso all'interno del gazebo dove i due trascorrevano la notte. La Procura della Repubblica di Civitavecchia ha disposto l'esame sulle salme, indagato per omicidio colposo un uomo di Fondi, titolare del chiosco ambulante. Proseguono i controlli dei carabinieri sulle isole di Ponza e Ventotene, coordinati dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, con l'impiego delle stazioni locali e anche del NAS, del gruppo Carabinieri Forestali, e del battello in dotazione all'arma. Sul fronte dei controlli a tutela della salute pubblica, l'attività ispettiva in due strutture ricettive in esercizi di somministrazione ha portato alla segnalazione di due alberghi per il mancato controllo dell'acqua delle piscine, mentre in un locale sono stati sequestrati 12 kg di prodotti ittici mal conservati, elevata una sanzione amministrativa di 2.000 euro. Lo sport, il calcio, ieri la prima di campionato terminata sullo 0-0 tra Latina e Pineto allo stadio Francioni, mentre prosegue l'accesa polemica sulla gestione dello stadio di Latina, e l'ufficio stampa del Latina Calcio comunica che proprio oggi pomeriggio alle 18 nella sala stampa del Francioni si terrà una conferenza stampa del presidente del club Antonio Terracciano. Nel corso dell'incontro il presidente risponderà alle domande e farà chiarezza sulle tematiche che riguardano lo stadio Domenico Francioni e il campo Bondioli. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
2: Farmaci a casa? Non è più un problema. Chiama la Farmacia Fontana e ti consegneremo i farmaci e tutto ciò che ti serve gratuitamente. Passiamo anche dal tuo medico a ritirare le ricette. La Farmacia Fontana è in via Emanuele Filiberto 63 di fronte INPS a Latina. 0773 48 47 52.
3: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
4: Sei su Radio Latina.
1: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: ricordi viaggiano sulle ali della grande musica del passato a Radio Latina. Avete appena ascoltato un bel Latina Mix con alcune hit indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Auto Europa, nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
7: Jerry Calà per Seat, prima.
8: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile.
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia dividile.
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
7: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi.
9: Vieni alla concessionaria IGAR, via Piave 93 a Latina.
10: Hai subito un trauma o un intervento? Hai bisogno di un percorso riabilitativo dedicato? O semplicemente vuoi svolgere un'attività fisica per il tuo benessere personale? Vieni al Medilab San Carlo. Troverai i migliori professionisti in fisioterapia e i macchinari più innovativi nella splendida struttura di via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo. Ci prendiamo cura della tua salute.
11: La radio con i numeri giusti. 70, 80, 90.

0: storia della musica la puoi rivivere ogni giorno qui su Radio Latina attraverso le grandi hit del passato, canzoni indimenticabili come questa di Tina Turner, era What's Love Got to Do With It.
1: Radio Latina,

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
2: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
3: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
4: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
6: Sono le 10:59.

0: Gianna Nannini con Fotoromanza, il suo cavallo di battaglia datato 1984, brano vincitore del Festival Bar, la manifestazione per eccellenza dell'estate, nonché uno dei singoli più venduti di quell'anno in Italia. Questa è Radio Latina, la radio dei ricordi musicali e delle grandi hit senza tempo.
1: Radio Latina.

0: Era Brian Ferry con Slave to Love, anche questa fa parte dei nostri ricordi musicali più belli, ricordi ed emozioni si intrecciano tra loro, tutto merito della musica, una bella esperienza che potete vivere ogni giorno ascoltando Radio Latina.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edil Appia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edil Appia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
5: Sei claustrofobico e hai bisogno di effettuare una risonanza magnetica? Al Medilab San Carlo puoi svolgere il tuo esame in totale sicurezza con la nuovissima risonanza magnetica aperta Fuji Lucent Plus, ad un costo inferiore rispetto ad una RMN chiusa. E se sei un pensionato over 70, usufruisci di un prezzo speciale a te dedicato. Vieni a trovarci al Medilab San Carlo, in via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
6: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
7: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
8: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva e Pierluca Pascali. Il ragazzo di 19 anni deceduto nella notte sulla Flacca, al confine tra i comuni di Formia e Gaeta, dove lo scooter che guidava diretto verso Gaeta si è scontrato con un'auto che viaggiava nella direzione opposta. Gravemente ferito l'amico, trasportato in codice rosso all'ospedale Dono Svizzero di Formia. L'incidente si è verificato poco dopo l'una di notte all'altezza di Villa Accetta, a 200 metri circa di distanza da Villa Irlanda. L'impatto è stato violentissimo, i due ragazzi sono stati sbalzati dal mezzo, il 19enne è ricaduto su un'auto che viaggiava nella stessa direzione di marcia. Per lui, nonostante l'intervento dei soccorritori, non c'è stato nulla da fare. Pierluca aveva da poco conseguito il diploma all'Istituto Nautico Giovanni Caboto di Gaeta. Feriti in maniera lieve i tre occupanti della Smart, lo scooter e le due automobili coinvolte sono stati posti sotto sequestro. Sono state transennate dai vigili del fuoco dopo la caduta di calcinacci alcune aree del cimitero di Latina. È accaduto dopo la segnalazione di un cittadino che nei giorni scorsi ha trovato sul suo cammino pezzi di intonaco e ha deciso di presentare anche un esposto formale. Una situazione che è da tempo sotto gli occhi di tutti, condizioni di complessivo degrado della parte nuova della struttura, che è anche in via di ampliamento. Le scale a chioccio, la perenne barriera architettonica, sono ormai chiuse ovunque, sono evidenti infiltrazioni diffuse con acqua che cade sul pavimento, rendendo scivoloso il percorso e creando rischi per i frequentatori. I ferri sotto gli intonaci caduti appaiono arrugginiti e in questi giorni ci sono escrementi di piccione sulle panche della chiesetta interna, che appare in stato di abbandono. Lo sport al via oggi ad Amsterdam i mondiali assoluti di canottaggio. In Olanda nella prima giornata di gare saranno impegnati 4 dei 16 equipaggi azzurri selezionati dal direttore tecnico Antonio Colamonaci per affrontare la rassegna iridata. Si comincia alle 16.44 con l'esordio del due senza femminile di Laura Meriano e Alice Codato, seguito dal due senza maschile di Matteo Lodo e Giovanni Codato, poi il doppio femminile di Alice Gnatta e Clara Guerra, infine alle 18 fari puntati sul doppio maschile di Nils Torre e Marco Selva. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
7: Questa è Radio Latina.
9: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina via Filiberto 55 di fronte IMPS. 0773 48 47 52.
7: Sei su Radio Latina.
10: E ora 4 dischi 70 80 90. Non stop mix.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Abbiamo appena finito di ascoltare una bella carrellata di successi in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90. Oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse quel famoso cuoco stellato, magnamose tutto, la stracciatella manzi è una goduria per il palato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, l'ingegnente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: Un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
5: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
4: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
5: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
4: DeGregoris.com.
6: Andiamo in vacanza! E le valigie?
7: Da Keypoint.poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
6: E al ritorno?
7: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
6: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
10: Dentro la città,
9: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
8: Mamma, io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.
11: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave, chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'H.it. Affrettati! I saldi da Arte finiscono domenica 30 agosto.
12: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line e tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
13: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la Notte Magica.
14: Ma no, c'è la Notte delle Hit.
13: E c'è anche la Notte dello Sport, la Notte del Ballo, la Notte dei Bambini.
14: E la Notte Blues, e dalla notte all'alba.
13: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la Notte Bianca.
14: Dalle 20 a notte fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
13: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
15: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo agli amici di Radio Latina. Una giornata odierna all'insegna dell'anticiclone su tutte le nostre regioni del centro-sud, questo vuol dire stabilità, giornata più che tranquilla, di cielo sereno poco nuvoloso, di sole ma anche di gran caldo, perché sul Lazio le temperature ancora supereranno abbondantemente i 30 gradi con valori diffusamente fino a 34-35 gradi, sole 34 gradi questo pomeriggio anche a Roma. Nel corso poi della tarda nottata odierna un po' di variabilità e qualche rapidissimo temporale non lo escludiamo. Rimanete però aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.

La voce inconfondibile di Michael Jackson, artista dal talento straordinario che ha riscosso un successo planetario negli anni 80 con l'album capolavoro Thriller, dal quale abbiamo ascoltato la celeberrima Billie Jean. Radio

0: Tra i cult degli anni 80 possiamo annoverare Fame, il film, la serie TV e la colonna sonora di grande successo. Era Irene Cara su Radio Latina dal 1980 con Fame.
1: Radio Latina.

0: I migliori successi degli anni Ottanta li trovi qui su Radio Latina. Ogni giorno puoi ascoltare il meglio di quel decennio e non solo. Canzoni indimenticabili come questa, It's a Love Thing, successo del 1981 dei Whispers.
1: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
2: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
3: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
4: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
6: Sono le 12 in punto.
7: Le canzoni che ami degli anni

0: vivi la grande musica del passato con Radio Latina. Ogni giorno condividiamo con voi grandi successi indimenticabili. Potete ascoltare canzoni come questa, era Rock Me Amadeus, hit del 1985 di Falco.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
3: Devi tinteggiare casa?
4: Materia e colori.
3: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
4: Materia e colori.
3: Materiale edile?
4: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
3: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
5: Il buon cibo e la natura si sposano a La Piana dell'Erica.
6: Luogo ideale per banchetti, cerimonie, eventi, cene speciali e serate romantiche. Ambientazione esterna con piscina.
5: Agriturismo La Piana dell'Erica.
6: Via Retarola 1, zona Carano ad Aprilia.
7: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
8: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
9: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Buongiorno a tutti, di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Si era da poco diplomato all'Istituto Nautico Caboto Pierluca Pascali, il ragazzo di 19 anni deceduto nella notte in un incidente stradale avvenuto sul lungomare tra Formia e Gaeta, dove lo scooter che guidava si è scontrato frontalmente con una Smart 4 condotta da una 21enne in vacanza nella zona. Gravemente ferito il passeggero del motorino, un coetaneo della vittima, amico, anche lui studente al Caboto, trasportato in codice rosso all'ospedale Dono Svizzero di Formia. Lo scontro, poco dopo l'una di notte, all'altezza di Villa Accetta, circa 200 metri dopo Villa Irlanda, è stato violentissimo e i due ragazzi sono stati sbalzati. Pierluca è finito contro un'auto che sopraggiungeva e per lui non c'è stato nulla da fare. Feriti in maniera lieve i tre occupanti della Smart, lo scooter e le due automobili coinvolte sono stati sottoposti a sequestro. La ricostruzione di quanto accaduto è affidata ai carabinieri che hanno svolto i rilievi. Sono state transennate dai vigili del fuoco dopo la caduta di calcinacci alcune aree del cimitero di Latina, una situazione di degrado complessivo che è da tempo sotto gli occhi di tutti. Le scale a chiocciola sono ormai chiuse ovunque, sono evidenti infiltrazioni diffuse con acqua che cade sul pavimento, rendendolo scivoloso per i frequentatori. I ferri sotto gli intonaci caduti appaiono arrugginiti e in questi giorni ci sono escrementi di piccione sulle panche della chiesa interna. Ha riscosso un risultato estremamente positivo il servizio di guardia medica turistica attivato sul litorale di Latina, lo dichiara il consigliere comunale e medico Emiliano Licata un giorno dalla chiusura del presidio allestito nella casa della comunità di Borgo Sabotino. Secondo Licata, che si era speso per l'attivazione per 2 settimane a cavallo di Ferragosto, al di là dei numeri che arriveranno dalla Croce Rossa, dichiara in una nota l'esponente di Noi Moderati, non dobbiamo fermarci al progetto pilota, ma essere capaci di trasformarlo in un servizio più strutturato. Quest'anno, purtroppo, aggiunge, le risorse disponibili non consentivano una durata maggiore, ma proprio questa esperienza dimostra che dobbiamo programmare diversamente il prossimo anno. La querela sulla gestione dello stadio Francioni di Latina e del campo Bondioli, ex Fulgor Cavi, diventa ordine del giorno della Commissione Trasparenza, lo annuncia la presidente dell'organismo Maria Grazia Ciolfi, che anticipa la prossima convocazione di una seduta tematica per analizzare la vicenda. Dopo il botta e risposta a mezzo comunicati stampa, è arrivato il momento, sottolinea Ciolfi, di riportare questa discussione nella sua sede naturale, quella istituzionale, per esaminare nel dettaglio tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento del Francioni e del complesso Gino Bondioli. Nella sua nota Ciolfi fa riferimento espresso anche all'Atletico Pontini, all'unica società che ha partecipato al bando per la concessione ponte dei 2 impianti sportivi. E intanto il presidente del Latina Calcio 1932 Antonio Terracciano ha annunciato tramite l'ufficio stampa del club che terrà oggi pomeriggio alle 18 una conferenza stampa convocata nella sala Modio dello stadio Domenico Francioni, farà chiarezza sulle tematiche riguardanti lo stadio Francioni e il campo Bondioli. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
9: Questa è Radio Latina.
11: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di esposizione di alimenti senza glutine. Vieni alla Farmacia Fontana, troverai tutto quello che ti serve. Consegne a domicilio. Farmacia Fontana è a Latina, in via Emanuele Filiberto 55 di fronte INPS. Telefono 0773 48 47 52.
12: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
13: Tutto il meglio della musica 70-80-90 è solo qui, sei su Radio.

0: sei su Radio Latina.
1: No. 1983.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
3: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
2: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
3: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
2: De Gregoris. com.
4: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it. Affrettati! I saldi da Arte finiscono domenica 30 agosto.
5: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
6: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
7: Hai mai sentito parlare di idrochinesi terapia? Al Medilab San Carlo abbiamo una piscina riabilitativa salata a temperatura costante di 34 gradi per le esigenze di grandi e piccolini. Scopri le nostre attività. Riabilitazioni in acqua per problemi ortopedici, neurologici e post-operatori. Nuoto baby e nuoto junior. Acqua power per la remise en forme. Ginnastica dolce per la terza età. Ginnastica preparto. Sarete accompagnati nel vostro percorso dai migliori professionisti del settore. Vieni a trovarci al Medilab San Carlo, nella splendida struttura in via Milazzo 72 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
8: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio.

0: migliori successi degli anni 80 li trovi qui su Radio Latina. Ogni giorno puoi ascoltare il meglio di quel decennio e non solo. Canzoni indimenticabili come questa, Never Too Much, successo del 1981 di Luther Vandross.
1: Radio Latina.

0: la grande musica del passato qui su Radio Latina, la condividiamo con voi ogni giorno. Questa l'abbiamo pescata nel nostro archivio anni 80, era Good Thing dei Fine Young Cannibals.
1: Radio Latina,

0: Questi erano gli Aha, band norvegese che conquistò il mondo nel 1985 con questa magnifica canzone intitolata Take On Me, che giustamente fa parte delle indimenticabili degli anni 80.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale. Logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13. Online Keypoint Latina.
2: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aerolici e condizionamento.
3: Più freschi del fresco? Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
4: Super offerte! Tranci di pesce spada 15,90 al chilo. Cuori di merluzzo 9,90 al chilo. Fino al 31 agosto.
3: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summerville!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Auto Europa, nelle sedi di Latina e San Giorgio Liri, Frosinone.
8: Sono le 13:02.

0: Ve le suoniamo ogni giorno qui su Radio Latina, le più belle canzoni del passato. Tra queste non potevano mancare quelle di Mr. Piano Man, ovvero Billy Joel, dall'album An Innocent Man, targato 1983, abbiamo ascoltato Uptown Girl.
1: Radio Latina, Radio Latina.
2: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why'd you grease the lightning?

0: had to walk away. Questi erano i Dire Straits con la splendida Tunnel of Love.
1: Generale Garibaldi, in quanti sarete stasera?
2: Saremo in 1000!
1: Allora ci incontriamo a Teano!
2: Vostra Maestà, sarebbe meglio a Carano!
3: Agriturismo, la Piana dell'Erica.
4: Zona Carano ad Aprilia,
5: per una cerimonia
1: che resterà nella storia.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
10: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line e tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
11: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la Notte Magica.
12: Ma no, c'è la Notte delle Hit.
11: E c'è anche la Notte dello Sport, la Notte del Ballo, la Notte dei Bambini.
12: E la Notte Blues, e dalla notte all'alba.
11: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la Notte Bianca.
12: Dalle 20 a Notte Fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
11: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
13: Un saluto dalla redazione. La rinascita non passa solo dai cantieri, ma anche dalle persone, lo ha detto il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, nella sua omelia in una messa ad Arquata del Tronto in occasione del 10° anniversario del sisma nel centro Italia. Quanto accaduto si ammonito per la prevenzione, il messaggio del capo dello Stato Mattarella. La premier Meloni, che oggi sarà ad Amatrice, scrive: l'Appennino centrale rinascerà. La coalizione dei volenterosi si riunisce oggi a Kiev nel giorno del 35° anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. L'Unione Europea annuncia 6,1 miliardi a Kiev per la difesa aerea. La sua lotta è la nostra, ha detto il presidente del Consiglio europeo per la prevenzione, il messaggio del capo dello Stato Mattarella. La premier Meloni, che oggi sarà ad Amatrice, scrive: l'Appennino centrale rinascerà. La coalizione dei volenterosi si riunisce oggi a Kiev nel giorno del 35° anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. L'Unione

0: Ne è crollato il tetto della palazzina, 2 gli ustionati gravi. Un carico di cocaina da 20 milioni di euro è stato scoperto e sequestrato da Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane nel porto di Livorno. Il quantitativo di droga, 65 kg, era nascosto in un container frigo che trasportava un carico di banane proveniente dal Sud America. Caldo estremo e temporali intensi, la settimana si prepara a regalare un doppio volto al meteo in Italia. Prima il passaggio di una fase instabile al centro-nord, poi da giovedì una potente rimonta delle correnti subtropicali farà schizzare le temperature, con punte oltre i 40 gradi in diverse zone del paese. È tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Latina.
2: Farmaci a casa? Non è più un problema. Chiama la Farmacia Fontana e ti consegneremo i farmaci e tutto ciò che ti serve gratuitamente. Passiamo anche dal tuo medico a ritirare le ricette. La Farmacia Fontana è in via Emanuele Filiberto 63 di fronte INPS a Latina. 0773 48 47 52.
3: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
1: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBBTV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Chuck, motore, azione!
3: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni, per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
7: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
6: Non perdere le super offerte.
8: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
9: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
10: Jerry Calà per Seat prima.
11: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
11: Libidine coi fiocchi!
12: Vieni alla concessionaria Icar, via Piave 93 a Latina.
13: Saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Latina da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un buon avvio della nuova settimana questo lunedì 24 agosto sul Lazio. Il tempo si mantiene asciutto ed assolato con clima caldo senza eccessi. Tuttavia nella notte e domani mattina il transito di un veloce fronte atlantico riporterà un po' di nubi e locali precipitazioni, ma dureranno poco. Già domani pomeriggio il tempo tornerà ad essere asciutto con schiarite via via più ampie. Il clima resterà caldo seppur con un leggero calo delle temperature massime. In diverse località, ad esempio su Roma, toccheremo picchi domani di 32-33 gradi. Dettagli maggiori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: Se io fossi un angelo, dall'inconfondibile voce di Lucio Dalla, questa canzone fa parte dei nostri ricordi musicali più belli degli anni Ottanta. Il meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Dal 1986 abbiamo ascoltato Debbie Harry con French Kiss in the USA.
1: Ma da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
5: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'H.it. Affrettati! I saldi da Arte finiscono domenica 30 agosto.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Vieni alla concessionaria Icar, via Piave 93 a Latina.
9: Sono le 14 in punto.
10: Le canzoni che ami degli

0: Gli anni 80 rivissuti con tanta verve qui su Radio Latina, grazie a canzoni indimenticabili come questa dei Queen. Era Breakthrough, successo del 1989.
1: Radio Latina,

0: Questi erano gli Alphaville con il loro successo del 1984, Sounds Like a Melody.
1: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Auto Europa, nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
4: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina, 0773 266000.
5: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edi Lappia, da 50 anni, è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edi Lappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
3: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
7: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
8: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
9: Hai subito un trauma o un intervento? Hai bisogno di un percorso riabilitativo dedicato? O semplicemente vuoi svolgere un'attività fisica per il tuo benessere personale? Vieni al Medilab San Carlo. Troverai i migliori professionisti in fisioterapia e i macchinari più innovativi nella splendida struttura di via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo. Ci prendiamo cura della tua salute.
10: Buon pomeriggio dalla redazione. Gli ucraini non saranno mai ciottoli per gli stivali dello zar, lo dice il presidente Zelensky nel corso delle celebrazioni per i 35 anni di indipendenza. A Kiev anche il premier britannico Burnham, che afferma: siamo determinati a darvi l'aiuto militare che vi serve. Intanto dall'Unione Europea arrivano 6,1 miliardi per la difesa aerea. Oggi nella capitale ucraina anche la riunione dei volenterosi. 10 anni fa il sisma nel centro Italia. La rinascita non passa solo dai cantieri ma anche dalle persone, ha detto il cardinale Zuppi, presidente della CEI, nella sua omelia in una messa ad Arquata del Tronto. Quanto accaduto sia da monito per la prevenzione, il messaggio del capo dello Stato Mattarella. La premier Meloni, che oggi sarà ad Amatrice, scrive: l'Appennino centrale rinascerà. È stato ritrovato nella notte a Sassari il corpo senza vita di Giovanni Orani, imprenditore 44enne scomparso dal 21 agosto. L'uomo sarebbe finito con l'auto in una scarpata dopo un volo di circa 30 metri lungo la statale 127 in località Scala di Gioca, dove sono intervenuti i vigili del fuoco. Si allarga l'indagine epidemiologica dell'ASP di Palermo sulla morte della piccola Anna Rosa, la bambina di 4 anni e mezzo morta giovedì scorso per sospetta difterite. Sarebbero almeno 10 i tamponi risultati positivi al batterio tra i familiari della piccola. Cinema, un nuovo titolo si aggiunge a completare il concorso dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Si tratta di Naza, il nuovo film di Yuval Abram e Rachel Zdor. Il nuovo film di due dei quattro registi coautori del documentario No Other Land, vincitore dell'Oscar 2025. È tutto, a più tardi.
11: Questa è Radio Latina.
12: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina, via Filiberto 55 di fronte INPS. 0773 48 47 52.
13: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: concluso un altro favoloso Latina Mix con il suo carico di ricordi in sequenza continua, così come la musica mixata dai nostri DJ.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. E come disse il mago indovino? Indovina un po' che cos'è quella cosa bianca come la neve e morbida come la neve appena caduta? È la burrata Manzi, che ti si scioglie in bocca e ti lascia un sapore delicato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. L'ingegnere te la fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Andiamo in vacanza! E le valigie?
5: Da Keypoint.poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
4: E al ritorno?
5: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
4: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
6: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
7: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
8: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
9: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
10: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
11: Radio.

La musica che hai dentro da sempre la puoi riascoltare ogni giorno su Radio Latina, a cui siamo sempre in vena di ricordi. Questi erano i Roxette, band svedese che nel corso degli anni 80 ci ha regalato splendide canzoni come questa, era Dangerous.

0: meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina, e questa non poteva mancare tra i grandi successi degli anni Ottanta. Erano le Sister Sledge con All American Girls.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it. Affrettati! I saldi da Arte finiscono domenica 30 agosto.
8: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
9: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la notte magica.
10: Ma no, c'è la notte delle hit.
9: E c'è anche la notte dello sport, la notte del ballo, la notte dei bambini.
10: E la notte blues, e dalla notte all'alba.
9: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la notte bianca.
10: Dalle 20 a notte fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
9: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
11: Sono le 15:05.

0: Tra i ricordi musicali indelebili degli anni 80 non poteva mancare questo, era Call Me, successo con il quale i Blondie hanno spopolato nel 1980. Il brano faceva parte della colonna sonora del film cult American Gigolo con protagonista Richard Gere.
1: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
2: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
3: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
4: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
3: Non perdere le super offerte.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Auto Europa, nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Buon pomeriggio, bentrovati da Elisabetta De Falco. A Gaeta un uomo di 48 anni residente nel Casertano è stato denunciato dalla polizia con l'accusa di avere compiuto atti osceni davanti a due ragazze minorenni sulla spiaggia di Serapo. L'intervento è scattato dopo una segnalazione al 112. All'arrivo degli agenti, alcuni bagnanti avevano già impedito all'uomo di allontanarsi. Secondo le testimonianze raccolte, il 48enne si sarebbe avvicinato alle due mentre si trovavano in acqua, compiendo davanti a loro atti di natura oscena. La polizia sta inoltre verificando una segnalazione relativa a un episodio analogo avvenuto nei giorni precedenti nella stessa zona. Per lui è stata avviata anche la procedura per un foglio di via con proposta di divieto di ritorno a Gaeta per 2 anni. Si era da poco diplomato all'Istituto Nautico Caboto Pierluca Pasquali, il ragazzo di 19 anni deceduto nella notte in un incidente stradale avvenuto sul lungomare tra Formia e Gaeta, dove lo scooter che guidava si è scontrato frontalmente con una Smart guidata da una 21enne in vacanza in zona. Gravemente ferito il passeggero del motorino, un coetaneo della vittima, amico anche lui studente al Caboto, trasportato in codice rosso all'ospedale Dono Svizzero di Formia. Lo scontro poco dopo l'una di notte all'altezza di Villa Accetta, circa 200 metri dopo Villa Irlanda, è stato violentissimo. I due ragazzi sono stati sbalzati. Pierluca è finito contro un'auto che sopraggiungeva e per lui non c'è stato nulla da fare. Feriti in maniera lieve i 3 occupanti della Smart. Lo scooter e le 2 automobili coinvolte sono state sottoposte a sequestro. La ricostruzione di quanto è accaduto è affidata ai carabinieri che hanno svolto i rilievi. Potrebbe partire in anticipo il servizio di mensa scolastica nelle scuole di Latina. L'amministrazione comunale ha avviato un confronto con scuole e famiglie per valutare nuove date. Per le scuole primarie la proposta è di anticipare l'avvio al 21 settembre anziché al 5 ottobre. Per le scuole dell'infanzia il servizio invece potrebbe iniziare il 28 settembre al posto del 12 ottobre e concludersi il 18 giugno. Domani l'assessore all'istruzione Federica Censi incontrerà i rappresentanti dei genitori mentre prosegue il confronto con gli istituti scolastici per verificare la compatibilità delle nuove date con l'organizzazione delle scuole. La sindaca Matilde Celentano parla di un possibile supporto concreto alle famiglie fin dalle prime settimane dell'anno scolastico. La decisione definitiva arriverà dopo il confronto con tutte le parti coinvolte. La gestione dello stadio Francioni e del campo Bondioli finisce all'attenzione della Commissione Trasparenza del Comune di Latina. La presidente Maria Grazia Ciolfi ha annunciato la convocazione di una seduta dedicata alla vicenda con l'obiettivo di analizzare tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento dei 2 impianti dal bando pluriennale alla concessione ponte. Intanto oggi alle 18 il presidente del Latina Calcio Antonio Terracciano terrà una conferenza stampa nella sala Amodio dello stadio Francioni. Il presidente del club risponderà alle domande dei giornalisti giornalisti e, secondo quanto annunciato dalla società, farà chiarezza sulla vicenda relativa alla gestione dello stadio e del campo Bondioli. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
8: Questa è Radio Latina.
9: Terrà una conferenza stampa nella sala Amodio dello stadio Francioni. Il presidente del club risponderà alle domande dei giornalisti e, secondo quanto annunciato dalla società, farà chiarezza sulla vicenda relativa alla gestione dello stadio e del campo Bondioli.

0: La fontana è a Latina, in via Emanuele Filiberto 55, di fronte INPS. Telefono 0773 48 47 52.
1: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
2: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90. È solo qui. Sei su Radio Latina.
3: Radio Latina.
4: 1992.

0: canzone tira l'altra. Questo è il bello di Latina Mix, dove anche i ricordi sono in sequenza continua, proprio come i successi intramontabili mixati dai nostri DJ.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Devi tinteggiare casa?
3: Materia e colori.
2: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
3: Materia e colori.
2: Materiale edile?
3: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
2: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26 60 00.
4: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale. Logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13. Online Keypoint Latina.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
9: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
10: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
11: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la Notte Magica.
12: Ma no, c'è la Notte delle Hit.
11: E c'è anche la Notte dello Sport, la Notte del Ballo, la Notte dei Bambini.
12: E la Notte Blues, e dalla notte all'alba.
11: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la Notte Bianca.
12: Dalle 20 a Notte Fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
11: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
13: Le canzoni che ami degli anni 70,

0: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Quando a scuola la maestra chiese al figlio di compare Pappino: Crescenzo, cosa disse Ulisse quando sentì il canto delle sirene? Accosta, fa passare i furgoni dell'azienda Manzi Giovanni, che devono consegnare le mozzarelle di bufala e i fior di latte freschi per le nostre tavole, perché le mozzarelle buone sono buone, ma quelle meglio sono meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
1: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
2: Più freschi del fresco?
3: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
4: Super offerte! Tranci di pesce spada 15,90 euro al chilo. Cuori di merluzzo 9,90 euro al chilo. Fino al 31 agosto.
3: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
5: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it. Affrettati! I saldi da Arte finiscono domenica 30 agosto.
6: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
7: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
8: Sono le 16 in punto.
9: Le canzoni che ami degli anni.

0: E questi erano i Break Machine con Street Dance, un altro bel ricordo degli anni Ottanta, che sono stati gli anni dell'esplosione della Break Dance, una disciplina di ballo della cultura hip hop altamente spettacolare. Questa canzone Street Dance, successo del 1984 dei Break Machine, racconta proprio di questo ballo della strada.
1: Radio Latina.

0: Abbiamo ascoltato una veterana della musica italiana, Gianna Nannini, con il suo grande successo del 1987, I Maschi.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edilappia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edilappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
3: I grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it. Affrettati! I saldi d'Arte finiscono domenica 30 agosto.
4: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantra 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
6: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
7: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
8: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Cordoglio a Gaeta per la morte di Pierluca, il giovane di 19 anni che ha perso la vita nel drammatico incidente stradale avvenuto nella notte. Il sindaco Cristian Leccese ha espresso la vicinanza dell'amministrazione e dell'intera comunità alla famiglia del ragazzo, ricordando anche il padre, Dino Pascoli, noto personaggio radiofonico del comprensorio, scomparso prematuramente alcuni anni fa. Il primo cittadino ha rivolto le condoglianze alla mamma Michela, alla nonna Teresa e a tutti i familiari, dedicando un pensiero anche a Eugenio, l'altro ragazzo coinvolto nell'incidente e rimasto ferito. Leccese ha poi richiamato l'attenzione sulla sicurezza stradale, definendola una priorità per l'amministrazione, difendendo gli interventi di prevenzione, compreso il posizionamento dei box rilevatori di velocità. La tutela della vita umana deve venire prima di ogni altra considerazione, ha detto. A Gaeta un uomo di 48 anni residente nel Casertano è stato denunciato dalla polizia con l'accusa di avere compiuto atti osceni davanti a due ragazze minorenni sulla spiaggia di Serapo. L'intervento è scattato dopo una segnalazione al 112. All'arrivo degli agenti, alcuni bagnanti avevano già impedito all'uomo di allontanarsi. Secondo le testimonianze raccolte, il 48enne si sarebbe avvicinato alle due mentre si trovavano in acqua, compiendo davanti a loro atti di natura oscena. La polizia sta inoltre verificando una segnalazione relativa a un episodio analogo avvenuto nei giorni precedenti nella stessa zona. Per lui è stata avviata anche la procedura per un foglio di via con proposta di divieto di ritorno a Gaeta per 2 anni. Potrebbe partire in anticipo il servizio di mensa scolastica nelle scuole di Latina. L'amministrazione comunale ha avviato un confronto con scuole e famiglie per valutare nuove date per le scuole primarie. La proposta è di anticipare l'avvio al 21 settembre anziché al 5 ottobre. Per le scuole dell'infanzia il servizio invece potrebbe iniziare il 28 settembre al posto del 12 ottobre e concludersi il 18 giugno. Domani l'assessore all'istruzione Federica Censi incontrerà i rappresentanti dei genitori mentre prosegue il confronto con gli istituti scolastici. scolastici per verificare la compatibilità delle nuove date con l'organizzazione delle scuole. La sindaca Matilde Celentano parla di un possibile supporto concreto alle famiglie fin dalle prime settimane dell'anno scolastico. La decisione definitiva arriverà dopo il confronto con tutte le parti coinvolte. Sermoneta celebra i 30 anni degli sbandieratori Ducato Gaetani e avvia l'iter per ottenere il titolo di città del folklore. L'annuncio è arrivato durante la serata conclusiva della 10ª edizione del Festival Internazionale Sermoneta in Folklore, che ha portato in città gruppi provenienti da Ecuador, Paraguay, Taiwan e Messico. Il sindaco Giuseppe Giovannoli ha consegnato agli sbandieratori Ducato Gaetani una targa per i 30 anni di attività e per il lavoro svolto nel promuovere il nome e la cultura di Sermoneta in Italia e nel mondo. L'amministrazione comunale ha inoltre approvato una delibera con cui viene richiesta alla Federazione Italiana Tradizioni Popolari l'assegnazione del titolo di città del folklore. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
7: Questa è Radio Latina.
9: Farmaci a casa? Non è più un problema. Chiama la Farmacia Fontana e ti consegneremo i farmaci e tutto ciò che ti serve gratuitamente. Passiamo anche dal tuo medico a ritirare le ricette. La Farmacia Fontana è in via Emanuele Filiberto 63 di fronte INPS a Latina. 0773 48 47 52.
10: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
11: Sei su Radio Latina.
7: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: Che musica su Radio Latina, solo grandi hit del passato, anche in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
4: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it. Affrettati! I saldi da Arte finiscono domenica 30 agosto.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
3: Vieni alla concessionaria Icar, via Piave 93 a Latina.
7: Hai mai sentito parlare di idrochinesi terapia? Al Medilab San Carlo abbiamo una piscina riabilitativa salata a temperatura costante di 34 gradi per le esigenze di grandi e piccolini. Scopri le nostre attività. Riabilitazioni in acqua per problemi ortopedici, neurologici e post-operatori. Nuoto baby e nuoto junior. Acqua power per la remise en forme. Ginnastica dolce per la terza età. Ginnastica preparto. Sarete accompagnati nel vostro percorso dai migliori professionisti del settore. Vieni a trovarci al Medilab San Carlo, nella splendida struttura in via Milazzo 72 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
8: Il meglio degli anni 70, 80 e 90.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina, dove ogni giorno potete ascoltare il meglio della musica del passato. Questi erano i Fantastic Oceans con la loro hit del 1981, Moving Cruisin'.
1: Radio Latina.

0: E questa era Tanita Tikaram, cantante inglese molto popolare sul finire degli anni Ottanta. Abbiamo ascoltato dalla sua voce la bellissima Twist in My Sobriety, successo del 1988.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
3: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
4: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la Notte Magica.
5: Ma no, c'è la Notte delle Hit.
4: E c'è anche la Notte dello Sport, la Notte del Ballo, la Notte dei Bambini.
5: E la Notte Blues, e dalla notte all'alba.
4: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la Notte Bianca.
5: Dalle 20 a notte fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
4: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
6: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astra Linfomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo proprio da Frosinone, sull'autostrada 1 Roma-Napoli, code a tratti per traffico intenso tra Ceprano e Colleferro in direzione Roma. Andiamo nel centro urbano, rallentamenti su via San Gerardo e viale Roma. Ci spostiamo a Latina, sulla statale Pontina, per chi viaggia verso Latina, code all'altezza di Aprilia. Infine rallentamenti anche all'altezza di Borgo Piave in tutte le vie convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Da Giorgio Alonso e Astra Linfomobilità è tutto, grazie per averci seguito. Ora un messaggio di civiltà stradale.
7: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
8: Sono le 17:04.

0: Questa è la musica di Radio Latina, a cui ogni giorno potete riscoprire e ascoltare il meglio della musica del passato. Questi erano i Julius and the News dal 1985 con la loro più grande hit, era The Power of Love.
1: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. E come disse il mago indovino? Indovina un po' che cos'è quella cosa bianca come la neve e morbida come la neve appena caduta? È la burrata Manzi, che ti si scioglie in bocca e ti lascia un sapore delicato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. L'ingegnere della fa Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina, 0773 266000.
4: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
5: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale. Logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13. Online Keypoint Latina.
6: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zoomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zoomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zoomarin.it.
7: Più freschi del fresco? Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
8: Super offerte! Tranci di pesce spada, 15,90 euro al chilo. Cuori di merluzzo, 9,90 euro al chilo. Fino al 31 agosto.
7: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
9: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it. Affrettati! I saldi da Arte finiscono domenica 30 agosto.
10: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
11: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
12: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line e tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus, anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
13: Sei claustrofobico e hai bisogno di effettuare una risonanza magnetica? Al Medilab San Carlo puoi svolgere il tuo esame in totale sicurezza con la nuovissima risonanza magnetica aperta Fuji Lucent Plus, ad un costo inferiore rispetto ad una RMN chiusa. E se sei un pensionato over 70, usufruisci di un prezzo speciale a te dedicato. Vieni a trovarci al Medilab San Carlo, in via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
14: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
15: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
16: Di nuovo ben trovati da Elisabetta De Falco. Sarà eseguita l'autopsia sui corpi di Francesco Di Fazio, 36 anni, di Fondi, e Gabriele Tullio, 15enne, di Lenola, morti mentre dormivano ad Allumiere, dove erano arrivati per allestire un punto ristoro in occasione della festa del paese. Si sospetta siano morti per un'intossicazione da monossido di carbonio. Per questo la procura ha disposto l'esame sulle salme, indagato per omicidio colposo. Un uomo. Cordoglio a Gaeta per la morte di Pierluca, il giovane di 19 anni che ha perso la vita nel drammatico incidente stradale avvenuto nella notte. Il sindaco Cristian Leccesa ha espresso la vicinanza dell'amministrazione e dell'intera comunità alla famiglia del ragazzo, ricordando anche il padre, Dino Pascoli, noto personaggio radiofonico del comprensorio, scomparso prematuramente alcuni anni fa. Il primo cittadino ha rivolto le condoglianze alla mamma Michela, alla nonna Teresa e a tutti i familiari, dedicando un pensiero anche a Eugenio, l'altro ragazzo coinvolto nell'incidente è rimasto ferito. Leccese ha poi richiamato l'attenzione sulla sicurezza stradale, definendola una priorità per l'amministrazione, difendendo gli interventi di prevenzione, compreso il posizionamento dei box rilevatori di velocità. La tutela della vita umana deve venire prima di ogni altra considerazione, ha detto. Sono state transennate dai vigili del fuoco dopo la caduta di calcinacci alcune aree del cimitero di Latina. È accaduto dopo la segnalazione di un cittadino che nei giorni scorsi ha trovato sul suo cammino pezzi di intonaco e ha deciso di presentare un esposto formale. Una situazione che è da tempo sotto gli occhi di tutti, condizioni di complessivo degrado della parte nuova della struttura che è anche in via di ampliamento. Le scale a chiocciola, perenne barriera architettonica, sono ormai chiuse ovunque, sono evidenti infiltrazioni di fuse con acqua che cade sul pavimento, rendendo scivoloso il percorso e creando rischi per i frequentatori. I ferri sotto gli intonaci caduti appaiono arrugginiti e in questi giorni ci sono escrementi di piccione sulle panche della chiesetta interna. La gestione dello stadio Francioni e del campo Bondioli finisce all'attenzione della Commissione Trasparenza del Comune di Latina. La presidente Maria Grazia Ciolfi ha annunciato la convocazione di una seduta dedicata al percorso e creando rischi per i frequentatori. I ferri sotto gli intonaci caduti appaiono arrugginiti e in questi giorni ci sono escrementi di piccione sulle panche della chiesetta interna. La gestione dello stadio Francioni e del campo Bondioli finisce all'attenzione della Commissione

0: vicenda relativa alla gestione dello stadio e del campo Bondioli. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
2: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina via Filiberto 55 di fronte IMPS. 0773 48 47 52.
1: Sei su Radio Latina.
3: E ora 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: Latina Mix anche le emozioni e i ricordi sono in sequenza continua, proprio come le canzoni senza tempo, sempre protagoniste su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Per gli impianti di aerazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'aerazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
3: Jerry Calà per Seat, prima...
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Vieni alla concessionaria Igar, via Piave 93 a Latina.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Le regioni centrali per questo inizio di settimana vedranno tempo decisamente più stabile sulle tirreniche. Nella prima parte della settimana ampi spazi soleggiati, eccezione fatta per qualche disturbo atteso sulla medio-alta Toscana. Per il resto giornate di bel tempo con clima estivo ma senza eccessi. Per tutti i dettagli come sempre vi invitiamo a consultare in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.

0: Siamo tornati indietro nel tempo fino al 1985 con Tarzan Boy, successo dance di Baltimora.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Hai subito un trauma o un intervento? Hai bisogno di un percorso riabilitativo dedicato? O semplicemente vuoi svolgere un'attività fisica per il tuo benessere personale? Vieni al Medilab San Carlo. Troverai i migliori professionisti in fisioterapia e i macchinari più innovativi nella splendida struttura di Via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo. Ci prendiamo cura della tua salute.
7: Sono le 18 in punto.
8: Le canzoni che ami degli anni

0: Questi erano gli Wham, loro sono stati tra i grandi protagonisti della scena musicale degli anni 80, grazie ad una serie di successi indimenticabili come questo del 1983, era Club Tropicana.
1: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Vi do una notizia che ha del magnifico, come disse Lorenzo. Manzi ha interpretato il pensiero delle decinaia e decinaia dei suoi clienti e ha detto: perché non fare una mozzarella di bufala buona che più buona ninja? Oh, l'ha detto e l'ha fatto, ha creato la mozzarella di bufala più buona al mondo. E se non ci credete, andatela assaggiare.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: Devi tinteggiare casa?
4: Materia e colori.
3: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
4: Materia e colori.
3: Materiale edile?
4: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
3: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26 60 00.
5: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
6: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
7: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
8: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
7: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
8: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
7: De Gregoris.
9: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it. Affrettati! I saldi da Arte finiscono domenica 30 agosto.
10: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
10: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
11: Sì!
10: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Auto Europa, nelle sedi di Latina e San Giorgio Liri, Frosinone.
13: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
14: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
15: Buonasera, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. È in gravi condizioni il 45enne trovato a terra sabato mattina nei pressi del monumento ai caduti di Aprilia. L'uomo sarebbe stato vittima di una violenta aggressione avvenuta poco prima delle 9 in pieno centro. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, il 45enne è stato inseguito e poi raggiunto vicino al monumento, dove sarebbe stato colpito più volte. Sul posto, in via Montegrappa, è stato trovato anche un San Pietrino che potrebbe essere stato utilizzato durante la aggressione. Sul caso indagano i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia. I militari stanno ascoltando alcuni residenti, analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di individuare il responsabile o i responsabili. La vittima, soccorsa dal 118, è stata prima trasportata all'ospedale di Aprilia, poi trasferita d'urgenza in elicottero al San Camillo di Roma, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Il quadro clinico resta critico. Sarà eseguita l'autopsia sui corpi di Francesco Di Fazio, 36 anni, di Fondi e Gabriele Tullio, 15enne, di Lenola, morti mentre dormivano ad Allumiere, dove erano arrivati per allestire un punto ristoro in occasione della festa del paese. Si sospetta siano morti per un'intossicazione da monossido di carbonio. Per questo la procura ha disposto l'esame sulle salme, indagato per omicidio colposo un uomo. La Commissione Attività Produttive del Comune di Latina ha approvato il regolamento del Premio Latina Giovani Imprenditori, che ora dovrà passare all'esame del Consiglio Comunale. L'iniziativa punta a valorizzare le imprese guidate da giovani e a sostenere innovazione, occupazione e sviluppo del territorio. Sono previsti fino a 8 riconoscimenti economici destinati ad altrettanti settori, dall'industria all'agricoltura, dall'artigianato all'intelligenza artificiale, fino a commercio, turismo, sanità, cultura e sport. Tra i criteri previsti ci sono innovazione, sostenibilità, capacità di creare occupazione, valorizzazione del territorio, legalità e responsabilità sociale. La presidente della Commissione Attività Produttive, Simona Mulè, parla di un segnale preciso al mondo economico. L'obiettivo è creare a Latina condizioni favorevoli perché i giovani possano trasformare idee e competenze in nuove imprese e posti di lavoro. A Fondi torna il Talent Voice, il concorso canoro dedicato ai giovani talenti del territorio. La seconda edizione si terrà dal 28 al 30 agosto in Piazza Unità d'Italia, ai piedi del Castello Caetani, con 3 serate a ingresso gratuito, inizio alle 20:30. Venerdì 28 sarà la volta dei più piccoli, con le categorie Baby e Junior, mentre sabato 29 toccherà a Teen e Senior. Domenica 30 agosto il gran finale, fuori gara con l'esibizione di professionisti e artisti emergenti. L'evento organizzato dalla Associazione Drappo dell'Assunta insieme alla Proloco di Fondi, con il patrocinio e la collaborazione del Comune. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
14: Questa è Radio Latina.
16: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di esposizione di alimenti senza glutine. Vieni alla Farmacia Fontana, troverai tutto quello che ti serve. Consegne a domicilio. Farmacia Fontana è a Latina, in via Emanuele Filiberto 55, di fronte INPS. Telefono 0773 48 47 52.
17: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
18: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
19: Radio Latina.
20: ...1985...

0: finisce qui questa bella ondata revival con il meglio della musica del passato in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
4: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line e tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
5: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio.

0: Per rivivere gli anni 80 attraverso le canzoni più belle di quel decennio, siete sulla radio giusta. Qui a Radio Latina siamo sempre in vena di ricordi. Questi erano i Thompson Twins con Hold Me Now.
1: Radio Latina,

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edi Lappia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edi Lappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
4: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'H.it. Affrettati! I saldi da Arte finiscono domenica 30 agosto.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia dividile!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Vieni alla concessionaria Icar, via Piave 93 a Latina.
8: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone Autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di circa 300 metri tra lo svincolo per Marina di Minturno e lo svincolo per Ponte sul Garigliano, in entrambe le direzioni nella provincia di Latina. Deviazioni su percorso alternativo. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo con via della Scafa in direzione Ostia. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
9: Sono le 19 e un minuto.
10: Il meglio degli anni 70, 80 e 90.

0: Abbiamo ascoltato un'altra grande hit degli anni 80, era la Wrecking Band con Jeopardy.
1: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
2: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. concessionariafiori.it.
3: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
8: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
9: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
10: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
10: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
11: Sì!
10: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Auto Europa, nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
13: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
14: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
15: Buonasera, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Un incidente stradale si è verificato questa mattina alle porte di Terracina, nei pressi del chilometro 100 della strada statale Appia, poco prima dello svincolo per la Pontina. Per cause in corso di accertamento, a scontrarsi un'ape car e una moto di grossa cilindrata con due persone a bordo. L'impatto si è verificato all'altezza dell'incrocio con Via dei Gamberi. Ferite le tre persone coinvolte nel sinistro, i due conducenti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Sul posto gli uomini della polizia locale insieme ai vigili del fuoco, la circolazione è ripresa regolarmente dopo i rilievi di rito e la rimozione dei mezzi. È in gravi condizioni il 45enne trovato a terra sabato mattina nei pressi del monumento ai caduti di Aprilia. L'uomo sarebbe stato vittima di una violenta aggressione avvenuta poco prima delle 9 in pieno centro. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, il 45enne è stato inseguito e poi raggiunto vicino al monumento, dove sarebbe stato colpito più volte. Sul posto, in via Montegrappa, è stato trovato anche un sanpietrino che potrebbe essere stato utilizzato durante l'aggressione. Sul caso indagano i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia. I militari stanno ascoltando alcuni residenti, analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di individuare il responsabile o i responsabili. La vittima, soccorsa dal 118, è stata prima trasportata all'ospedale di Aprilia, poi trasferita d'urgenza in elicottero al San Camillo di Roma, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Il quadro clinico resta critico. Tra i libri che il prossimo 8 settembre riceveranno la menzione Extra Invictus 2026 al Castello Caetani di Sermoneta c'è Iron Man, libro scritto da Luca Sinopoli con il giornalista Franco Bonera. È la storia di una vita improvvisamente stravolta da un incidente stradale e della straordinaria determinazione con cui Luca ha scelto di ricominciare e diventare un atleta di triathlon. Sulla d'immagine il protagonista ci ha raccontato cosa vorrebbe trasmettere ai lettori, mentre il giornalista Franco Bonera ha spiegato cosa lo ha spinto a raccontare questa storia.
16: Il vero nocciolo di questo libro è il fatto di darsi una possibilità. Noi troppo spesso tendiamo a rinunciare per paura del fallimento, e invece troppo spesso succede che se invece noi ci diamo una possibilità, poi magari ci rendiamo conto che le cose accadono. Ecco, buttarsi.
17: La molla è stata questa, che Luca ha affrontato tutta la sua vicenda tragica e anche il modo di raccontarla poi a me con una grandissima autoironia. Siccome questo è un po' un mio modo di vedere la vita e di scrivere anche, ci siamo trovati benissimo. Quindi diciamo, questa storia era meritevole di essere scritta, ma quello che mi ha spinto poi a prendere l'iniziativa e a scriverla è stata proprio questa caratteristica del carattere di Luca.
15: Prestigioso doppio risultato per il settore canoa-kayak delle Fiamme Oro ai 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto. Samuele Veglianti, atleta di Sabauria, ha conquistato la medaglia d'oro nel C1 maschile 1000 metri al termine di una prova di grande livello. Sofia Vianello, insieme a Sofia Zucca, ha ottenuto la medaglia d'argento nel K2 femminile 500 metri alle spalle dell'equipaggio spagnolo. Due risultati importanti che premiano talento, impegno e lavoro di squadra, confermando ancora una volta il valore degli atleti delle Fiamme Oro. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
14: Questa è Radio Latina.
18: Farmaci a casa? Non è più un problema. Chiama la Farmacia Fontana e ti consegneremo i farmaci e tutto ciò che ti serve gratuitamente. Passiamo anche dal tuo medico a ritirare le ricette. La Farmacia Fontana è in via Emanuele Filiberto 63 di fronte INPS a Latina. 0773 48 47 52.
19: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
14: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. Nostalgia.

0: Il meglio della musica del passato suona anche in formato Latina Mix per farvi gustare questi grandi successi indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
3: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
4: Andiamo in vacanza! E le valigie?
5: Da Keypoint.poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
4: E al ritorno?
5: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
4: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
6: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
7: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
8: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
7: Non perdere le super offerte!
9: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
10: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
11: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la notte magica.
12: Ma no, c'è la notte delle hit.
11: E c'è anche la notte dello sport, la notte del ballo, la notte dei bambini.
12: E la notte blues, e dalla notte all'alba.
11: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la notte bianca.
12: Dalle 20 a notte fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
11: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
13: Saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Le regioni centrali per questo inizio di settimana vedranno tempo decisamente più stabile sulle tirreniche. Nella prima parte della settimana ampi spazi soleggiati, eccezione fatta per qualche disturbo atteso sulla medio-alta Toscana. Per il resto giornate di bel tempo con clima estivo ma senza eccessi. Per tutti i dettagli come sempre vi invitiamo a consultare in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.

0: oggi il meglio della musica di ieri, una bella esperienza che potete fare ogni giorno con noi di Radio Latina. Tra il meglio degli anni 80 troviamo i successi di Howa Jones, come questo del 1985, era Look Mama.
1: Radio Latina.

0: Rivivi oggi il meglio della musica di ieri con Radio Latina, e tra il meglio di ieri ci sono anche i grandi successi di Joe Cocker. Questa era Unchain My Heart.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
4: Dentro la città, fuori dal mondo.
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
6: Hai mai sentito parlare di idrochinesi terapia? Al Medilab San Carlo abbiamo una piscina riabilitativa salata a temperatura costante di 34 gradi per le esigenze di grandi e piccolini. Scopri le nostre attività. Riabilitazione in acqua per problemi ortopedici, neurologici e post-operatori. Nuoto baby e nuoto junior. Acqua power per la remise en forme. Ginnastica dolce per la terza età. Ginnastica preparto. Sarete accompagnati nel vostro percorso dai migliori professionisti del settore. Vieni a trovarci al Medilab San Carlo, nella splendida struttura in via Milazzo 72 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
7: Sono le 20 in punto.
8: Le canzoni che ami degli anni

0: tempo passa, ma le belle canzoni rimangono, per fortuna. Ne è un esempio Feels Like Heaven, successo del 1983 dei Fiction Factory.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Super Cinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Super Cinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Super Cinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Generale Garibaldi, in quanti sarete stasera?
6: Saremo in 1000!
5: Allora ci incontriamo a Teano!
6: Vostra Maestà, sarebbe meglio a Carano!
7: Agriturismo, la Piana dell'Erica.
8: Zona Carano ad Aprilia,
9: per una cerimonia
5: che resterà nella storia.
10: Chuck, motore, azione!
11: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
12: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
13: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it. Affrettati! I saldi da Arte finiscono domenica 30 agosto.
15: Jerry Calà per Seat prima.
16: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
15: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
16: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
15: Sì, Jerry.
16: Doppia libidine!
15: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
16: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
15: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
16: Libidine coi fiocchi!
17: Vieni alla concessionaria Igar, via Piave 93 a Latina.
18: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
19: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
20: Buonasera, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Incidente tra moto e Ape Car a Terracina, nei pressi del chilometro 100 dell'Appia, poco prima dello svincolo con la Pontina. Questa mattina a collidere sono stati una moto su cui viaggiavano due persone e un Ape Car. Tre le persone rimaste ferite, con i due conducenti dei mezzi trasportati in codice rosso al Fiorini di Terracina. Sul posto, oltre alle autorità sanitarie, anche la polizia locale per i rilievi del caso e la ricostruzione di quanto accaduto. Si era da poco diplomato all'Istituto Nautico Caboto Pierluca Pascali, il ragazzo di 19 anni deceduto nella notte a Gaeta in un incidente stradale avvenuto sul lungomare tra Formia e Gaeta, dove lo scooter che guidava si è scontrato frontalmente con una Smart guidata da una 21enne in vacanza nella zona. Gravemente ferito il passeggero del motorino, un coetaneo della vittima, amico anche lui studente al Caboto, trasportato in codice rosso all'ospedale Dono Svizzero di Formia. Lo scontro poco dopo l'una di notte all'altezza piazza di Villa Accetta, circa 200 metri dopo Villa Irlanda. È stato violentissimo, i due ragazzi sono stati sbalzati. Pierluca è finito contro un'auto che sopraggiungeva e per lui non c'è stato nulla da fare. Feriti in maniera lieve i tre occupanti della Smart. Lo scooter e le due automobili coinvolte sono state sottoposte a sequestro. La ricostruzione di quanto è accaduto è affidata ai carabinieri che hanno svolto i rilievi. Taglio del nastro a Villa delle Tortore a Ponza, che dopo 15 anni e un intervento di riqualificazione riapre finalmente al pubblico. La cerimonia c'è stata nella serata di domenica, un patrimonio di tutta l'isola che torna così finalmente a vivere. La riqualificazione è stata possibile grazie a un finanziamento di 540.000 euro della Regione Lazio e il progetto è stato portato avanti con il Comune di Ponza, finalizzato a restituire al complesso una funzione attiva e a reinserirlo nella vita dell'isola. Un patrimonio che torna così a vivere, l'apertura di Villa delle Tortore rappresenta una grossa opportunità per l'isola, ha commentato il sindaco Ambrosino. Abbiamo un luogo stupendo dove poter organizzare eventi, manifestazioni e spettacoli, un vero luogo magico. Prestigioso doppio risultato per il settore canoa-kayak delle Fiamme Oro ai 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto. Samuele Veglianti, atleta di Sabauli, ha conquistato la medaglia d'oro nel C1 maschile 1000 metri al termine di una prova di grande livello. Sofia Vianello, insieme a Sofia Zucca, ha ottenuto la medaglia d'argento nel K2 femminile 500 metri alle spalle dell'equipaggio spagnolo. Due risultati importanti che premiano talento, impegno e lavoro di squadra, confermando ancora una volta il valore degli atleti delle Fiamme Oro. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
4: Questa è Radio Latina.
9: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina via Filiberto 55 di fronte INPS. 0773 48 47 52.
21: Sei su Radio Latina. E ora 4 dischi 70 80 90. Non stop mix.

0: Abbiamo chiuso in bellezza questo Latina Mix. I nostri successi in sequenza continua torneranno a suonare più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici e amici del vostro amico Martufello, ho portato la suocera mia Adelina a pranzo al mare. Ho ordinato 4 mozzarelle di bufala manzi, belle, fresche e genuine. Me le so mangiate tutte e 4 io e a lei niente. Oh, sei ingrifata, ho cominciato a strillare. Per un mese non ti rivolgerò più la parola, meno male. Oh, ne ho ordinate ne altre 12, così sto bene tutto l'anno. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Devi tinteggiare casa?
4: Materia e colori.
3: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
4: Materia e colori.
3: Materiale edile?
4: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
3: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
4: Più. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Più.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, a Frosinone.
7: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zoomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zoomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zoomarin.it.
8: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it. Affrettati! I saldi da Arte finiscono domenica 30 agosto.
9: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.

0: Stadio sono stati grandi protagonisti della scena musicale degli anni Ottanta. Risalgono a questo decennio alcuni dei loro grandi successi, come questo del 1989, era Puoi fidarti di me.
1: Radio Latina.

0: Ve le suoniamo ogni giorno, le più belle degli anni Ottanta, naturalmente qui su Radio Latina. Era Joan Armatrading con l'indimenticabile Drop the Pilot.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. A Salto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Amici e amiche, sono il vostro amico Martufello. È arrivata in questo momento istantaneo una notizia ansia. Mi rivolgo alle decinaia e decinaia di negozi e grandi supermercati che ancora non hanno i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Sbrigatevi a prenderli, perché tutti i prodotti Manzi hanno superato la barriera della bontà con la loro genuinità e la loro freschezza. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
4: Mamma, io mi annoio.
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
6: Dentro la città, fuori dal mondo,
5: c'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la notte magica.
8: Ma no, c'è la notte delle hit.
7: E c'è anche la notte dello sport, la notte del ballo, la notte dei bambini.
8: E la notte blues, e dalla notte all'alba.
7: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la notte bianca.
8: Dalle 20 a notte fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
7: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
1: Sono le 21 e 3 minuti.

0: La musica che è dentro da sempre la puoi ascoltare su Radio Latina. Ogni giorno potete riscoprire con noi grandi successi del passato. Questa era Tony Esposito dal 1984 con il suo più grande successo, Kalimba de Luna.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
1: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
7: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di esposizione di alimenti senza glutine. Vieni alla Farmacia Fontana, troverai tutto quello che ti serve. Consegne a domicilio. Farmacia Fontana è a Latina, in via Emanuele Filiberto 55, di fronte INPS. Telefono 0773 48 47 52.
8: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
7: Sei su Radio Latina.
9: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: questo era l'ultimo brano della sequenza. Latina Mix tornerà ad allietarci più tardi con altri successi in sequenza continua.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina, 0773 266000.
3: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
4: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
5: Inizia!
4: Buona visione.
6: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
9: Dentro la città, fuori dal mondo!
8: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
7: Io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
10: No, è mio! È papà, guarda!
11: Guarda questo video, fa troppo ridere.
12: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
13: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
14: La radio con i numeri giusti, 70.

0: migliori successi degli anni Ottanta li puoi ascoltare qui su Radio Latina, dove siamo sempre in vena di ricordi. Questa era la famosa Walk of Life, canzone che abbiamo ripescato da Brothers in Arms, il quinto album dei Dire Straits, che viene ricordato come uno dei maggiori successi del 1985.
1: Radio Latina.

0: meglio della musica lo trovi qui su Radio Latina con le grandi hit del passato in rotazione continua. Abbiamo ascoltato Europe con Rock the Night, uno dei singoli estratti dal fortunato album The Final Countdown del 1986.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Sono le 22 e un minuto.
7: Le canzoni che ami degli anni 70, 80 e 90.
8: Radio Latina.

0: Per ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
3: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
4: No, è mio!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
8: Sei su Radio Latina.
2: E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

m'è venuta una pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, m'ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: basta dire Alexa, metti Radio Latina. Mentre per Google Home, ok Google, metti Radio Latina. Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Super Cinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Super Cinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Super Cinema.
2: Inizia!
1: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma! Io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon

0: Con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie. Visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Sono le 23:10.

0: Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: Devi tinteggiare casa?
2: Materia e colori.
1: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
2: Materia e colori.
1: Materiale edile?
2: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
1: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Chuck, motore, azione!
6: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: Kiss.
1: Per ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina, e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo: Alexa, metti Radio Latina.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: No, è mio! È papà, guarda!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
12: È mezzanotte e 15 minuti.
13: Le canzoni che ami degli anni

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
3: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
5: Inizia!
4: Buona visione.
6: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. A Salto di Fondi in via Fallascosa. 338 73 99 175.
7: No, è mio!
8: È mio!
7: Guarda!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
12: La radio con i numeri giusti. 70 80 90.